0: Ramona Capri su
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: Tu je Six Pack na Capri su.
2: Non ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.